mnaona wili o pankeya pakendeya papa wili. Wili mnaona pakendeya papa wili atweye. Wili isa kuda pisa kupili da musakwa. Masi wili. Wili. Wili koko manyera koko panya koko para wili. Wana mkiduwele. Wana mkiduwele we wili. Sha? Masiwe wili. Wone koya papa wane ke koe rikimu lima okoka we o. Wiwo poto. Wili. Agwa tawana mgulama. Wili wa tawana mgulama. Ele lope ude. Sha? Masi nyosi wili. Murao kumbula pela. Murao kumbula pela. Wili murao kumbula pela. Ndri wili murao kumbula pela. Muhie.

Ronibari Siloli, Guinea Mosambiki, naona var Mosambiki lo gaya provincia Sofala. Io vanigada na vi drongo do tiamo tiana da ila bugino, ni natu tamagira ukobe la Mosambiki, mita la vina badgavira, kumina mine mi desi vina, mi indi doci guo, dal shapadu nun tagia mselubu di miesa, Costanzi Valani, matalama. Essa Zambezia.

balon ti kafara kwekwelo are wa khali ya nule khala manyo mira mpira a Spanya nan so tro lu khala matatani ma Portugal Bruno Fernandes la henra Cristiano Cristiano numero 3 Stepane 3 a Portugal Canle Ruben Dias para Nuno Mendes Ruben Dias Akia Treno Spagna contrattacchi. Ai, falta numala mora a non vara numara un kikichara bere kwa kwerini kakacha parlele umvara mpira ule kanle yomira mpira a Portugal Spanya rini kontratak la mini amal ir ikantu Nuno Mendes, anche che c'era vale le canle, vrecche quelli, Pedro Porro, a manani avrecco quelli, panchi remati, non so, non che c'era vale Nuno Mendes, i canto via Spagna. Canto via Spagna, la mien. Cucurella, Monomontiana, Rebatti, ai,

Igual ya Portugal. Nanso bere ko panka jo tene wa chira ki ki chira wira. He khale. Odu tu wani ha. Na Simon. Sianito. Jugador vale, me llamo Irán Pira vale, Portugal, ponale Ueria. João Félix, Ingeli Gelu vale, Tigeteli Gelu. Pesanea. Itinya bekala wakakaniha. Wakakaniha mena naso hawara. Kana kala vitinya naso netu. Pedro netu. Pedro netu. So, che va fare ho tanto vale. Utapi avra ko khali mo khane makaterani o kuma chale ale khane ma yo tapela mpira selection yo Spanya. Ko bo horo tapa. Portugal. Ei, fatto va piace carta. Va piace carta. Pia ci carta manana cinkela liawe João Félix ke liawe nyala naso ki kumali carta un ki kumali carta un naso ila mule dio kala i falta Bruno Mendes ante kapara aye i canto. João Cancelo vraka no manani ha pira pavela un cruzari. O que gijeria ni no come la Vatican tu ya Portugal. Aga kani havale vraka kweli cha patro. Ibota i shutera. Andrano anche canto. No canle onivra minuto 40. Nuno Mendes, fino a lá, o que canto, canto a ele. Batri ha hoa. Nuno Mendes, a mela na vale. Nuno Mendes, cruzamento! Go! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Remate! Voilà, guardarez, cala ona. Remate a Nuno Mendes. Rolê, watu wa baliza. Niahalo, ahalo kala wimichi golu. Kamana. Numala upanki remati rwale kabisare ni ule kande wayomira mpira a Spanya. Aliatu rwale untikabola ni matata. Numendis na atu rwale avreko kwele untikabola ni matata. Numendis kru... Ay, ay, ay, ay. Contraataque. Contraataque, España.
Nandilo kukurelia. Spanya, Spanya, Spanya, Spanya, la mil. Che na cali falta. Che na cali falta. Mana. Levale hong kwa nya bola. Pam kwa nya we. Jogador em Cronaue. Para tirar a tabela com a bola. Ano, panconha o jogador em Cronaue. Também ele para morar. Não sei o que naquela e falta. Bruno Fernandes. Não há que carinha mão não tinha, não há lopo, não há motene naquele lá. Bruno Fernandes. Cantre. Cristiano. Cristiano. Cantré. Bora pra cá, qual é? O local lampanto opetera, pra cá, qual é? Opetera com cumia oito mania. Piravano. Namo neke mpanta ona eli nukande wo marila. Ayaya. Kantwe, Portugal. Paka na chavre kwe kweli mpira weha weha ni cruzamento. Hihi. Bardarets, Espanya, Honre Lund Tomola, Wirim, Unai Simon. Unai Simon. Nice, Simone. Alex, Baena. Baena ni Rodri. Rodri. Baena. Baena. Ni. Baena. Bola ring grande aria. Rematibo! Vai giù lì, balesa. Minuto 40 metri, ci sono già sita. In rampa qua, Hansini Namocha. Rematibo era che vola notte, pumba di ha, ralo, ma la mare le vrego, quelli unge, canle, ma caterani. Ecco. Rematibo. Bola braga kwa nohoro tiki anima tata ni Portugal. Pedro Neto. Pra campira. Quinze, tipane. Ecco. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Cantre non è che avrà quelli. No, un chiariamo minuto, sì, tano, ma la tumiria minuto arbeina mitano. O i temania, o i cala, chi poi ovri ha i golu. Cucurelia. Cucurelia. Rene. Pedro Porro. Ecco, ho vario pehere la mia mal. Quelli, are fora gioco. Are fora gioco. Spagna, ciccio, non li la. Cantre, falta. Falta ya Spagna.
Olmo, anche lì non vale nulla. Perché non ho chi la equipa, o tolano balisa, non balisa, non so, hai la ca, come la igor. Ma ne equipa, ciopili, se le sono ciopili, ce l'ha anche remati, però balisa. Ma guardare di vera che avrà quello che ha lente qua, ya. Che non che... Oh, un pantalone, la seconda parte. Non so come la gente ha levato il minuto, miraru. Falta il cruzamento e canto mena e falta la tua mora giocatore vale mo canle in grand'area a Portogallo.

Kwelvera kutuni humalovrini hapa rachasu merasona ni uma putu dezoraj minuto saba 22 horas e 7 minutos. Ni ukati kanto kwa lavreko kweli yale kane mayomu ira mpira nera aturila ka mpua wakira hala uchumiri minuto. Arbaini na mitano lukane mpanta unaili oitavos de final Portugal 0 Espanya 0. Reke ulo kala mpanda ona ili nahala ona igolo nahalo kumela igolo labi kala vrekwa kwa mpanda opa vila vrekwa kwa lutune la vrekwa kwa lipitu ihoru mokati kampo tokola warne huva 10 horas minuto saba. Zero a zero itavos de final Espanha urena cho pira rene cruzamento Catre Portugal contra-ataque. Ah, eu pica chine na rocharra na Espanha, baliza. Não só eca pira ho coma. Vrequa quelli contra-ataque a Portugal, non so, vrequa quel tuane le ita fauti, varia arrivala con le varia arrivala con le maiomi rampira lo vrequa quello con le impanti o i seleção io Portugal vrequa hina o i remati taru o baliza a Spagna vrequa pili Portugal. Nena cho frequa quel impirare in Portugal variare i pua. Canpe. João Félix. Ei, bacane. E tanya de falta. Pira. Alô de que anima tata, Espanha. Netu anyohola kavale wera mpira kana kala timiki malenle unkwanya ni kukurele abaraka hawa vale untikani matata Spanya pira abaraka kwela bahana ka ni guarda rech kanto Spanya olmo Cristiano, ecco, e falta. E falta a Portugal. Tu non è che vorrei quelli lo cane la seconda parte. Almoni Cristiano.

Φαντάωνα Έλλη, και είπα και ο Θένε Βερακό Κέλλη, ο Νόθολα να ο Μπαλίζα, νου Μπαλίζα. Ρεκατσι να βήρα μινούτου μοίρα ρούλου κανέν πλάντα ο Νέλλη, όλα τους να μινούτου αρμπάινι να νάνε. Νούνο Μέντς, Μπρούνο Φερνάντς, Ματατάνι ο Αγουάρδα Ρέντς, α Σπάνια Ουνάι Σιμόν. Portugal, Bruno Fernandes. Ir. Pedri mena. Não sou João Cancelo. Cruzamento Pancadawe. Tá aí no baliza. Olha, mo. Alunha leja. Ampira. Espanha. Lamin. Falta ya Lamine Yamal. Non ho rivolto a quelli o pova alle matoro e mi sei c'è un uè o a Portugal. Passi, non tagliare falta valne in uno Mendes. Perché Lamine cam quittri o pova. O cali baliza ya Portugal. Vamo paga vera qua quello somele la mananna macchina co auli remati tai come una un lelo meta nan pira paga in grand area menna e coraggio teni pira già tre giro tutto che canto contrattacchi a Portugal ai ecco. Contra-ataque Portugal em Inquitriaue, o Varela Nteco. E contra-ataque em Canquitri, o Varela Nteco. João Cancelo. Canto é Espanha, não é que é Olmo. Manantin Halaura Wakula. Olmo, Nuno Mendes, Pirao Kuma. Pirao Kuma. Não tu hansina mocha, Pantaona Eli. Toto contra-ataque a Portugal. Ai. Cucurella. Anco Sampira. Que não canto com Yamil Lamal. Ai, eu admirava. Na terreria. Uma lela passa para que aquele uma ligera. Mweta na mweta, anava hana mpira, nasu mhalela, wineni hama tali. Mhalela vreka kwele wineni hama tali. Pira vreka nhalotikia ni matatani Ispanya. Ispanya. Pedri, Cucurella, Rodri, Lamine Mena, non so, contra Cantren, Pira Portugal,
Era Cristiano. L'ancora perché se la voglio giocare è fatta. Tira che mi seria. Non mi ando, se non ho capito cosa ne c'è una sana. Acuveli a valle. Acuveli a... Muetto. No, non avevo con la cia. No, tu Hansini, mi c'è se? Spagna, Portugal. Come nello canto con la braga quelli. Era Rurica. Paganna braga quelli. Hata i golo. Non ho capito come quelli Nuno Mendes hanno fatto una sana in Pavela Utilia di Buronawe. Ma Nuno Mendes in quella tipo lì. Nelson Semedo. Numero 2, non ho capito quelli ora che hai camicia. Nelson Semedo, Pavel Utia, Lipurna, Nuno Mendes.

minuto 60 na mele. Portugal. Portugal. Olmo. Ai, ai, ai. Danilo. Pirarini, Portugal. Bruno Fernandes. Falta. E falta. Vai, picha, picha, bravo, quello che ho marcato.

Pira berke kukurelia. Trusela utuli ni... Laporti. Fernatores. Olmo, Olmo, grande difesa. Difesa ya Ruben Dias. Perché? A hopi hacha, Spagna, Huela Machavi. I canto. Lamen. Cruzamento. Olmo. Antrosela Lamin. E canto rivere che quelli ecco a hopi ha già venti cinene nella campagna le fratore sulle vere che quelli invece la i penalti non so perché quelli campagna le vuole canle ma io mi rampi la Portugal e canto a tabella un minuto tamanene 0-0 Lamine Yamal. On quagna, on varani matata. Una pirimpira alo puana. Una pirimpira vera che quelli alo puana. Pacava 0-0. Ula piri mpira alo pwana. Zero a zero. Nanka igoli mocha. Kamana vira igoli mocha. Ikipi ikina ikuhawe lina hala uungwa. Eku. Pasi honya lihavale. Contrataque Portugal, Portugal, Cristiano, Juanjo Colosa, Vaca, Juanjo Colosa, Parotuli, Cantre, Rafael Leão, Cristiano Lambekela, ecco. Minuto genera Chiruaca, paka la kivyo inachwania. Nereke ninra. Minuto ni tota latini. Fratores. Lamin. Pavelo che l'ampaca in grande area, tile nere humpaca, il remato tra i utai. Melanio che l'ampaca in grande area, tile ni male huera ma potro a menci. Ano che c'è rubalisa. Akuma zoi tunakela desh. Akuma zoi tunakela vincesh. Zoi tu. Pedro Neto. Kela vincesh. Conceição.
Acum 23. Acum vreau că nu numești. Ok, la Bernardo Silva e conceição.